della fila, de se lo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momilla, mia milla.

Sepania, di carivali meistero vulia. Già se ne tocca nome, toccanis, alefticosi zaieris, pitane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanis, ero napo.

Sia cozzagna o deia fila, ve felo ute biberò ute bipilla, felo mono, namu mila, sia mila.

Chi non cresce, o do pizzare, coglie, o anse co paliso, da corebis me plie. Quando steghe se macriamo, che coasi sabatrasci. Ma palepsume mia mera,

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o record. Talmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

separia, di carivari me istero vulia. Chia se ne toccano, me toccanis, alefticosi zaieris. Itane cortati, venica rigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanis, ero napo.

ne ho degli affila, se se lo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momiglia, mia.

separaria, ficariva lì me istero volia. Già se ne tocca nome, tocca nis, alefticosi zaieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che le fa canetto canis, me tocca nome, tocca nis, ero una po'.